Che poi a me questo fatto di stare sempre col mignolo nell'orecchio e l'altra mano sul duodene mi fa una confusione, ma una confusione che qualche volta mi handicappa e qualche volta mi handi pure zeta. Ma che volete, è il prezzo della gloria. La gloria.

storia che potrebbe anche ribassare i prezzi, ogni volta che mi incontra dice che mi deve baciare sulla fronte. Ecco perché mi copro col ciuffo. Ma Giuseppina se ne accorge lo stesso e quando rientro a casa da una battaglia mi guarda sospettoso e mi fa: a te t'ha baciato la Gloria. Che quel giorno la Gloria non ce l'avamo neanche visti, che era andata a trovare una sua vecchia zia che non si conoscevano da tanti anni. Non vi dico poi quando successe il fatto della Beresina. Sa, passa la Beresina oggi e passa la Beresina domani, uno si ritrova all'estero e non ci capisce una parola, perché quelli parlano straniero e gli stranieri invece pure. Dico, bah, adesso me ne vado nel Manzanarre. Vado nel Manzanarre, tutto occupato. Allora mi sposto al Reno. Boh, con sto Reno spostato, un dolore. Ma un dolore che potrei dire anche due dolori, ma ne dico uno solo per modestia. Maria Valesca non c'era. Stavamo lì in esilio all'Elba, che si esiliava del più e del meno, quando un mio amico fa: io mi sono portato il cavallo perché campa cavallo che l'Elba cresce. Così, chinati i rai fulmini, le braccia al sen concert,